không một tập đi che già noi legna nell'arbol della fe che già la tomba del passato mi accosterà.